e lì succede qualcosa. Non è un cambio di tonalità, è un cambio di prospettiva. Come quando stai raccontando una storia e all'improvviso ti rendi conto che non sei più solo il narratore, sei anche il protagonista. Un piccolo riff di pianoforte, quasi un sorriso malinconico. E poi si torna a casa, sempre lì, sempre nello stesso posto, ma ogni volta con qualcosa in più. E allora la domanda cambia, non è più com'è la canzone, è cos'è questa canzone? È un esercizio di memoria? È un saluto? Un dialogo con chi non c'è più? O forse è semplicemente il presente? Perché no? Non c'è l'intelligenza artificiale qui, non c'è nostalgia costruita, non c'è simulazione. C'è un uomo, adesso, che suona, che canta, che ricorda. E forse è proprio questo il punto. In un'epoca in cui tutto può essere ricreato, replicato, sintetizzato, questa canzone sceglie di essere imperfetta e quindi umana. Immagina di essere lì in studio, la luce soffusa, un microfono che è davanti a te, la chitarra tra le mani. Non c'è fretta, non c'è bisogno di dimostrare nulla, solo raccontare. E ogni nota sembra dire «io c'ero», agli inizi, alla formazione, agli amici, alle risate, alle perdite. E tu, ascoltatore, ti ritrovi dentro quella storia anche se non l'hai vissuta, anche se non eri lì. Perché le grandi canzoni fanno questo, non ti raccontano una vita, ti prestano la loro. E allora sì, è una canzone che chiunque avrebbe dato un rene per averla scritta, ma non perché è perfetta, non perché è innovativa, nemmeno perché cambierà la musica, ma perché è vera. E la verità oggi è la cosa più rara che ci sia. Verso la fine tutto si fa più leggero, come se la canzone stessa sapesse di aver detto abbastanza. Non c'è bisogno di un finale epico, non c'è bisogno di stupire, solo lasciarsi andare. E quando l'ultima nota svanisce, rimane qualcosa, non un ritornello da canticchiare, non un hook da playlist, ma una sensazione, quella di aver ascoltato qualcuno che, dopo una vita intera, ha ancora qualcosa da dire e soprattutto ha ancora voglia di dirlo.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: coraggioso.
1: È tempo di Motor News.
2: Radio MFP
1: con Marco Veronese.
3: Amici di Radio Music for People, benvenuti a un nuovo focus tecnologico di Motor News. In questa edizione, protagonisti i cambi di nuova generazione sulle motociclette. Dimenticate i vecchi cliché. La leva della frizione al manubrio non è più l'unico modo per godersi una bella piega su strada. I grandi costruttori stanno portando sul mercato tecnologie di trasmissione sempre più sofisticate. Marco Veronese, che cura Motor News, ha selezionato 5 modelli per fare un confronto. L'assistenza intelligente di Honda con l'e-clutch. Mantiene leva e cambio tradizionali, ma permette di fermarsi e ripartire senza toccare mai la frizione. Il comfort del doppia frizione Honda DCT, perfetto per il grande turismo. Regala cambiate vellutate e senza strappi. I cambi robotizzati di BMW con l'ASA e Yamaha con l'YAMT. Eliminano la frizione e affidano l'innesto delle marce a precisi motorini elettrici, lasciando al pilota la scelta tra modalità automatica e selezione manuale. L'innovazione KTMAMT unisce una frizione centrifuga alla tecnologia radar, permettendo alla moto di gestire fermate e ripartenze in totale autonomia. Che siate puristi della scalata o amanti del massimo comfort in viaggio, la tecnologia sta trasformando il modo di andare in moto. E voi, siete pronti a provarli?
4: Su Music for People, solo le più belle.
5: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, e ce n'è uno che mi fa sempre sorridere, eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Voglio far divertire la gente, far dimenticare l'orrore del mondo in cui viviamo e voglio farlo da artista totale. Ballando, suonando, cantando e perché no, recitando.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. In questa edizione parliamo di un'icona del mondo dei tre ruote che si prepara a rivoluzionare il proprio futuro. Il nuovo Can-Am Spyder F3. Il colosso canadese alza l'asticella e presenta importanti aggiornamenti visivi e tecnici pensati per ridefinire l'esperienza on the road. A prima vista spicca un design ancora più aggressivo e muscoloso, con linee del cupolino riviste per ottimizzare i flussi aerodinamici e garantire massima stabilità anche alle alte velocità. Ma le novità non si fermano alla carrozzeria. A bordo troviamo un pacchetto tecnologico completamente rinnovato, con una nuova strumentazione digitale più intuitiva, connettività avanzata per lo smartphone e una suite di sistemi elettronici di ausilio alla guida affinata per garantire la massima sicurezza su ogni tipo di asfalto. Invariato il cuore pulsante e la filosofia che ha reso celebre la gamma F3, la combinazione perfetta tra la libertà di una moto e il controllo di un veicolo a tre ruote, con una posizione di guida ribassata ed ergonomica, ideale per macinare chilometri nel massimo del comfort. Se amate viaggiare senza passare inosservati, il nuovo Can-Am Spyder F3 promette di essere il punto di riferimento assoluto per i prossimi anni. Punto forte per chi sta valutando l'acquisto. Il listino parte da circa 27.000 euro per la versione d'ingresso F3S, fino a superare i 32.000 euro per le versioni limited accessoriate da grande turismo. Per oggi è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo approfondimento di Motor News, sempre a cura di Marco Veronese. Ma la grande musica non si ferma mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Sì, è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima ma la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2000.

0: sun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

Edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

Proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

dunque la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. Visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: This is World Parade, new hit on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
6: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
7: This is World Parade on Radio Music for People.
8: Radio Music for People presenta
9: Coming Soon Radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Eleanor!
19: Dal capolavoro di Jane Austen.
18: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
19: Due sorelle, due modi diversi di amare.
18: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
19: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

1, 2, 3. Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.

cost to cost negli Stati Uniti? Ricorda questa regola d'oro. Nella maggior parte degli stati puoi svoltare a destra anche con il semaforo rosso, dopo esserti fermato e aver dato la precedenza. L'unica eccezione? Se trovi il cartello No Turn on Red o sei a New York City. Radio Music for People, la tua guida sul mondo dei motori.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è qualcosa di immediatamente riconoscibile nella voce di Seal. Un timbro profondo, caldo, capace di essere allo stesso tempo fragile e potente. Ma dietro quella voce c'è una storia fatta di ostacoli, riscatti e improvvise esplosioni di successo.

Cecil Henry Olusegun Olumeide Adeola Samuel nasce a Londra nel 1963 da famiglia nigeriana. L'infanzia non è semplice, cresce in affidamento e convive con una rara forma di lupus che gli lascerà cicatrici evidenti sul volto, ma che diventeranno segni

1984 pubblica il suo album di debutto Seal, che contiene proprio Crazy, e lo lancia immediatamente sulla scena internazionale. Il disco venderà milioni di copie e conquisterà critica e pubblico. E Seal non è solo una promessa a questo punto, è già una realtà. Ma il vero momento iconico arriva l'anno successivo, nel 1995, quando esce un disco dal titolo Kiss

All'inizio passerà quasi inosservato, poi viene inserito nella colonna sonora del film Batman Forever e tutto cambia. Il brano esplode nelle radio di mezzo mondo, vince 3 Grammy Awards e diventa una delle ballad più amate degli anni 90. Ancora oggi è forse uno dei suoi marchi di fabbrica. Seal però non resta prigioniero del successo facile. Nel 98 infatti torna con un album dal titolo Human Being.

al lavoro più oscuro, più introspettivo. Le sonorità si faranno più sperimentali, i testi più personali. Insomma, è il segno di un artista che vuole crescere, anche a costo di dividere il pubblico. Gli anni 2000 poi lo vedono alternare dischi originali a progetti speciali, come l'album di cover Soul, un omaggio elegante ai grandi classici della Motown, come It's Man Man's World di James Brown, o I Can Stand the Rain di Ann Peebles, o A Change Is Gonna Come di Sam Cooke.

un ritorno alle radici, una voce ormai matura, vellutata, consapevole. Parallelamente, Seal diventa anche una figura sempre più popolare, anche fuori dalla musica, proprio grazie alla relazione e poi al matrimonio con la supermodella Heidi Klum. Per anni sono una delle coppie più fotografate dello showbiz, simbolo del glamour e della normalità allo stesso tempo. Ma ciò che rende Seal davvero unico è la sua capacità di reinventarsi senza perdere autenticità. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 30 milioni di dischi, vinto numerosi premi e portato la sua voce in tour in ogni angolo del pianeta. Ha attraversato epoche musicali diverse, dal pop elettronico degli anni 90 al soul classico, restando sempre però riconoscibile. E forse è proprio questa la sua forza. Seal non ha mai cercato di essere alla moda, ha sempre cercato di essere vero. Le cicatrici che da ragazzo lo facevano sentire diverso sono poi col tempo diventate un simbolo della sua resilienza. La voce che cantava nei piccoli club di Londra oggi risuona nei teatri più importanti del mondo. La sua è una storia che parla di trasformazione, di come si possa partire ai margini e arrivare al centro della scena globale, di come il dolore possa diventare arte e di come una sola canzone, Kiss from a Rose, possa cambiare per sempre il destino di un artista.

0: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dritti nel cuore del mondo delle due ruote. Oggi parliamo di una vera e propria rivoluzione del mercato italiano, l'ascesa inarrestabile delle moto cinesi. Pensate che nella classifica dei modelli più venduti in Italia, la quinta moto in assoluto è proprio un modello di fabbricazione cinese. Capace di mettersi alle spalle icone storiche del mercato come la Yamaha MT-07 e persino l'intera gamma Ducati. Ma qual è il segreto di questo successo clamoroso? Rapporto qualità-prezzo imbattibile, dotazioni di serie ricchissime, dai telai in alluminio alle sospensioni regolabili, fino all'elettronica avanzata, proposte a prezzi decisamente inferiori rispetto alla concorrenza europea e giapponese. Il trucco del marchio storico. Molti appassionati guidano moto dal DNA italiano o europeo nel nome. Pensiamo a marchi storici acquisiti da colossi asiatici, senza spesso nemmeno realizzare di stare acquistando un veicolo ingegnerizzato e prodotto interamente in Cina. Tra marchi emergenti come Vogue, CF Moto, Zontes e storici brand rinati sotto nuova gestione, le moto asiatiche hanno conquistato ogni segmento, dalle enduro stradali alle naked, fino alle crossover turistiche da viaggio. In sintesi, il mercato italiano sta cambiando pelle velocemente e i motociclisti sembrano premiare sempre di più la sostanza, la tecnologia e il portafogli. E anche per questo, focus di Motor News è tutto. La passione e la grande musica non si fermano mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
1: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono.

Une belle chanson italienne, je dois dire. Hein. Elle est super. Hein. Fiore di Maggio. Lui, naturalmente, è Fabio Concato, qui su Rete 8 Network. Domani è domenica e su Rete 8 Network ci sarà ancora Richard Schulz, sottoscritto, con Vive l'Italia e naturalmente anche con le notizie che riguarderanno le partite di calcio, quindi i risultati, eccetera. Cioè, no, sorrido perché... Sorrido perché la schedina, io non l'ho giocata, però c'è chi l'ha giocata per 10 anni. Sempre lo stessa schedina, stessi risultati, e ha vinto 1 miliardo. Ragazzi, quando leggete queste cose, diciamo, ma perché non vado a giocarmi una schedina che mi potrebbe scombussolare la vita così per intero, improvvisamente, dall'oggi al domani 1 miliardo. Insomma, voglio dire, certo non sono 20, non sono 30, ma con 1 miliardo, credetemi, qualcosa nella vostra vita cambierà sicuramente. Comunque, un giocatore di Genova, e si tratterebbe di un pensionato sulla 60ª, ha vinto appunto 933 milioni di lire, azzeccando il 13 vincente della scorsa settimana, grazie alla combinazione che con pazienza, costanza ed una buona dose di speranza gioca addirittura da 10 anni sempre nella stessa ricevitoria. Ma vi rendete conto? Incredibile. Riconosciuto dalle prime note? E si tratta proprio di lui, di Michael, George Michael, che il 12 novembre scorso ha partecipato tra l'altro all'MTV Music Awards e vuole addirittura giurare fedeltà e rispetto al suo eterno compagno statunitense Kenny Gross, nonostante lo scandalo, vi ricordate? Per le toilette pubbliche a Beverly Hills, arrestato addirittura per atti osceni.

0: Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile e che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa 1000 euro all'anno in elettricità. Non paghiamo quasi niente perché l'edificio è molto ben isolato. Il calore solare catturato durante l'estate viene stoccato nel sottosuolo per essere riutilizzato alcuni mesi più tardi. È un modo nuovo per guardare al futuro, ma anche una risposta alle domande che ci poniamo da almeno 30 anni. Gli ideatori del progetto hanno anche trovato il modo di recuperare le alghe morte per farne un integratore alimentare ricco in minerali. Le cosiddette facciate microbiche hanno un avvenire promettente.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: International Solo su Music for People.
15: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto. Oggi.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

0: Kind, dietro le storie della musica.
1: New York, 31 luglio 1972. La band, che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a annotare quel gruppo di ragazzi, a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Catt, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624, appunto.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con solo le più belle, ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche. Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.

0: Amici di Radio Music for People, ben trovati all'appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dietro le quinte del mondo dei motori. Vi siete mai chiesti perché l'Italia, un tempo regina dell'auto, produca sempre meno vetture tra i propri confini? Questa volta lo ascoltiamo grazie ad una testimonianza di un meccanico che in rete si è sfogato così.
1: Tre motivi per cui l'Italia non fa più macchine. Il primo, non abbiamo più una casa automobilistica italiana. Stellantis è olandese e comanda Parigi. Noi siamo solo l'officina che possono chiudere quando vogliono. Due, l'Europa ha imposto l'elettrico. Noi eravamo i re dei motori piccoli, il Fire, il Multijet, il T-Jet, il Twispark. L'elettrico ha cancellato 50 anni di vantaggio a nostro favore e ci ha costretti ad inseguire l'industria cinese. Fateci caso, il risultato è quello che vedete tutti i giorni, siamo invasi. 3. Abbiamo l'energia più cara d'Europa. Come fai ad accendere una fabbrica se ti costa il doppio degli altri? Lo sai la verità qual è? È che ci hanno venduto e smontato a pezzi. E non è una crisi, è un piano perfetto, perché eravamo i più bravi. Se anche tu sei incazzato come me, scrivilo nei commenti. Auto e Chopper, ti voglio bene!
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

C'è un detto famoso che recita: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Milioni di cittadini italiani e del pianeta si sono notoriamente vaccinati con i prodotti sperimentali distribuiti da Pfizer. Pfizer Incorporation è una delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo, fondata nel 1849 a New York City da due immigrati tedeschi, Charles Pfizer e suo cugino Charles Erhard. La compagnia è oggi americana, con sede principale a New York. Nel corso degli anni Pfizer è cresciuta in maniera esponenziale, diventando un leader globale nella ricerca, sviluppo e produzione di farmaci e vaccini. L'azienda è quotata in borsa e appartiene ad un ampio gruppo di investitori, quindi non è di proprietà di un singolo individuo o famiglia, ma di azionisti pubblici e privati. Nel 2012 Pfizer è stata multata per 10,6 milioni di euro dall'antitrust italiano per aver ritardato l'ingresso sul mercato dei farmaci generici contro il glaucoma dopo la scadenza del brevetto del farmaco Xalatan, causando un danno economico di 14 milioni di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. Caso Cabases: Pfizer è stata condannata a risarcire 560.000 euro per gli effetti collaterali del farmaco Cabases usato per il Parkinson. Il farmaco aveva causato al paziente gravi disturbi come ludopatia e ipersessualità, che non erano stati adeguatamente segnalati. Condanne per marketing illegale. Nel 2009 Pfizer ha pagato una multa record di 2,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, una delle più grandi sanzioni per frode sanitaria nella storia. Questo è avvenuto a causa della promozione illegale di alcuni farmaci, inclusi Bextra e altri prodotti, per usi non approvati dalle autorità sanitarie. Pfizer ha affrontato numerose altre controversie, ma queste sono alcune delle più significative dal punto di vista legale e finanziario.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
3: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
4: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
5: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
6: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
1: Dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me, for your love is better than wine.
7: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
9: Uno di questi è il cyberbullismo.
8: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
9: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
8: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
9: Impara a proteggerti. Naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel 1987, mentre le luci illuminavano il mondo con il nome dei Queen, lontano dagli applausi, esisteva un luogo dove regnava il silenzio. Garden Lodge, la casa di Freddie Mercury. Tra quelle mura eleganti interrotte solo dal fruscio dei passi dei suoi amati gatti, Freddie ricevette una notizia destinata a cambiare tutto. Era risultato positivo all'HIV. Un momento di buio assoluto. Un segreto enorme. Una paura che non poteva essere condivisa con il mondo. E in quell'istante la prima persona a cui Freddie pensò non fu un amante, né un compagno di eccessi. Fu Mary Austin. La donna che lui stesso aveva definito senza esitazioni l'amore della mia

Il loro legame nel 1987 era qualcosa di raro e difficilmente definibile. Si erano amati come fidanzati all'inizio degli anni 70, avevano condiviso un piccolo appartamento, la povertà, i sogni ancora fragili.

poi Freddy le aveva fatto la confessione più difficile, la sua omosessualità. Per molti quello sarebbe stato un addio, per loro fu una trasformazione. Il loro amore cambiò forma, ma non sostanza. Diventò qualcosa di più profondo, più solido, una simbiosi emotiva. Nel 1987 Mary non era semplicemente una ex compagna, era la sua confidente più fidata, la sua ancora, l'unica persona di cui Freddy si fidasse davvero per custodire un segreto tanto pesante. Freddy la osservava muoversi per Garden Lodge e in lei vedeva ciò che non aveva mai trovato altrove: stabilità, una casa emotiva. Diceva spesso: tutti i miei amanti mi chiedono perché non posso sostituire Mary, ma è semplicemente impossibile. In quell'anno Mary divenne la custode della sua fragilità, mentre il mondo lo celebrava ancora come il frontman invincibile, l'uomo capace di conquistare stadi, di duettare con Montserrat Caballé in Barcellona. Mary era quella che gli teneva la mano quando la stanchezza lo piegava.

quella che capiva i suoi silenzi, senza fare domande. Freddy aveva una relazione stabile con Jim Hutton, ma il posto di Mary nella sua vita rimase intoccabile. Non solo nel cuore, anche nelle decisioni più profonde. A lei, per esempio, affidò il compito più sacro, proteggere la sua immagine e un giorno le sue ceneri. Il 1987 sigillò un patto silenzioso fatto di fiducia assoluta. Mary sarebbe rimasta l'ombra discreta dietro il trono. Colei che conosceva l'uomo dietro la corona, dietro il trucco, dietro la leggenda. La storia di Freddie Mercury e Mary Austin non è una storia d'amore convenzionale, è il racconto di un legame che ha superato le definizioni, le etichette, persino il tempo. Un amore che ha smesso di essere romantico per diventare devozione pura. Mentre le stelle del rock bruciavano e si spegnevano, il loro legame rimaneva fermo, un punto stabile nell'universo di Freddie, perché anche nel cuore della tempesta più crudele esiste sempre una persona che rappresenta casa.

0: Sei incredibile sul palco. Tutta la sala diventa tua.
1: Ti rendi conto di cosa puoi essere?
2: Freddy, riguardo alla tua vita privata.
3: Cos'altro vuoi sapere? Io faccio musica.
2: Pronto, Freddy?
3: Attacca.
2: Devi rallentare, Fred.
3: A loro occorre tempo. E se io non avessi tempo?

0: Mentre l'Europa, Bruxelles, Berlino, Parigi e Roma discutevano per anni di quando vietare i motori a combustione interna, mentre la politica europea decideva che entro il 2035 le auto a benzina e diesel sarebbero state messe fuori produzione, mentre tu e milioni di italiani facevate i conti su come saresti riuscito a permetterti la tua prossima auto elettrica con la batteria da 20.000 euro, in Cina è successo qualcosa che cambia letteralmente le regole del gioco. Un costruttore cinese ha appena presentato un motore a benzina che fa 45 km con un litro. Non con la modalità eco, non con l'aria condizionata spenta, non in discesa con vento favorevole. 45 km al litro in uso reale, certificato dal Guinness World Record, misurato secondo standard internazionali, montato su macchine che andranno in produzione di serie. 1000 km con 22 litri di benzina. 50 euro di pieno per attraversare l'Italia da Milano a Reggio Calabria. Senza colonnine, senza wallbox, senza ansia d'autonomia, senza dover comprare la macchina elettrica che ti stanno costringendo a comprare. E adesso ti dico una cosa che farà arrabbiare metà della politica europea e l'altra metà dei venditori di auto elettriche. Quel motore esiste davvero, è in produzione, sta arrivando sulle strade cinesi adesso. E nei prossimi 2 anni sbarcherà in Europa montato su macchine vendute a prezzi che le case tedesche e italiane non potranno mai eguagliare. Stiamo parlando del motore Geely IHEV, sviluppato da uno dei più grandi gruppi industriali automotive del mondo, lo stesso gruppo che possiede Volvo, Polestar, Lotus, Smart ed è azionista di Mercedes-Benz e Aston Martin. Questa non è una startup improvvisata di Shenzhen. È una macchina industriale che sta riscrivendo le regole tecniche dei motori a combustione interna a 3 anni dal 2035, l'anno in cui Bruxelles voleva spegnerli per sempre. La domanda vera, quella che nessuno in Europa vuole farsi ad alta voce, è: l'elettrico è davvero il futuro inevitabile? O abbiamo costretto un intero continente a una rivoluzione industriale che potrebbe rivelarsi sbagliata?
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Speciale Colonne Sonore, è su Radio Music for People. Adesso.

qui che si incontrano facce strane, di una bellezza un po' disarmante, pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante, facce meticce da razze nuove, come il millennio che sta iniziando, questo è l'ombelico del mondo.

questo è l'ombelico del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, è da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Copenaghen, capitale della Danimarca, ospita un esperimento su vasta scala realizzato con le cosiddette luci intelligenti, che consentirebbero di far risparmiare energia e quindi emissioni di CO2. I lampioni illuminano solo quando qualcuno passa sotto, pedoni, ciclisti, automobili, e restano spenti quando non c'è nessuno in giro. Ogni lampione può essere controllato individualmente da iPad e da un telefonino. L'esperimento è gestito dal Danish Outdoor Lighting Lab.
3: Dalla centrale di controllo notiamo che ogni lampione ha un indirizzo IP, quindi se ne può monitorare l'efficacia, la luce, il consumo di energia. Si può misurare il consumo di luce, l'energia che viene spesa per le strade.
2: Alcuni settori di illuminazione pubblica adoperano l'energia solare, quella eolica, per ridurre ancora di più l'emissione di anidride carbonica. Sono testati in loco anche i sensori che tracciano la densità del traffico, la qualità dell'aria, il rumore, le condizioni atmosferiche e le radiazioni UV. Ci sono diverse tipologie di soluzioni tecniche. Abbiamo operato su 9 km di illuminazione urbana con ben 280 pali e con 50 diverse soluzioni. Con 10 diversi sistemi di gestione. Disponiamo inoltre di diversi sensori in quest'area aperta. I costi dell'illuminazione stradale arrivano a incidere di un quinto nella bolletta elettrica cittadina. Con questo sistema si potrebbe arrivare a tagliare i consumi per l'illuminazione dell'85%.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
5: Omosatu!

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: La premiata Forneria Marconi, nome di una nota pasticceria bresciana situata vicino agli studi nei quali i giovani Franco Musilia, Flavio Premoli, Franz Di Cioccio e Giorgio Piazza studiavano. Il nome poi fu abbreviato in PFM. Si formarono sulle ceneri di uno dei complessi beat italiani più in voga, i Quelli, nel 1971. La formazione comprendeva Flavio Premoli, Franz Di Cioccio, Teo Teocoli, Franco Mussida e Giorgio Piazza. Fondendo jazz, rock e classico in un modo molto amato dai gruppi inglesi, flash rock, il nuovo complesso divenne in breve la maggiore attrazione rock in Italia. Nel 1973, alla ricerca di uno sbocco internazionale, commissionarono all'ex paroliere uomo delle luci dei King Crimson, Pete Sinfield, di scrivere le parole inglesi dei pezzi. Sinfield li ha presentati poi a Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer e la PFM firmò con la loro etichetta Manticore. Photos of Ghost del 1973, primo risultato di questa collaborazione che Sinfield ha anche prodotto, entrò nelle classifiche americane prima che il gruppo avesse mai suonato negli Stati Uniti. Il secondo album, The World Become the World, del 1974, vedeva l'introduzione del nuovo bassista Patrick Zivas. Sinfield scrisse ancora le parole, ma la produzione era di Claudio Fabi. Il terzo PFM Cook venne registrato dal vivo alla fine della prima tournée americana durante i concerti a Toronto e a Central Park di New York. Anche questo entrò nelle classifiche americane. Il gruppo non era ancora comunque soddisfatto delle parti vocali e introdusse un cantante, Bernardo Lanzetti, che debuttò in Chocolate King, registrato a Milano nel 1976. Sempre nel 76 fu anche la sostituzione di Mauro Pagani, che lasciò il gruppo, sostituito poi da Gregory Block.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Amici di Motor News, benvenuti! Chi ama il mondo dei tre ruote sa che il Can-Am Spyder regala emozioni uniche in viaggio, ma a volte sa anche regalare qualche buon mal di testa ai suoi proprietari. Ne sa qualcosa un noto rider americano che, di ritorno da un lunghissimo tour di 6.400 km fino in Florida, si è scontrato con una serie di grattacapi tecnici decisamente rognosi. Tra sassi vaganti che colpiscono il radiatore e fastidiosi codici di errore legati alle sospensioni, il vero colpo di scena è arrivato all'arrivo in garage. Ventole di raffreddamento impazzite che rifiutavano di spegnersi, costringendo il Centauro a staccare manualmente i relè a ogni sosta. Dopo una rapida diagnosi in concessionaria, la colpa è sembrata ricadere su un relè birichino e su una batteria non originale, che, a quanto pare, fa impazzire l'elettronica di bordo di questi veicoli. Ma attenzione, amanti delle Can-Am, perché c'è un errore comune che può costarvi un vero e proprio patrimonio. Chi non conosce bene questi mezzi è spesso convinto di dover pigiare con forza sul selettore del cambio marcia. Nulla di più errato! Così facendo, si rischia di spezzare la molla e i circuiti in plastica interni allo switch. Il risultato? Per colpa di una molletta dal costo irrisorio di appena 5 euro, vi ritroverete a dover sborsare ben 750 euro solo per il blocco interruttore del cambio, più ovviamente la manodopera. Morale della favola? Tra tagliandi da programmare a quota 29.000 km e piccoli interventi fai da te per non scaricare la batteria, la vita in sella a un Can-Am riserva sempre sorprese, tra la strada e l'officina. La passione per le tre ruote non si ferma, ma l'elettronica, si sa, richiede polso fermo, anche a motore spento. Questa è Motor News, a cura di Marco Veronese. Altre notizie e curiosità sul mondo dei motori nella prossima edizione che ascolterete tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.

Il mondo cambia e con lui le parole che usiamo per raccontarlo. Da oltre un quarto di secolo, il podio delle lingue più parlate del pianeta resta blindato. Cinese, spagnolo e inglese dominano la scena mondiale da oltre 25 anni, confermandosi i tre pilastri della comunicazione globale. Ma dietro i giganti, la classifica delle lingue madrelingua è in pieno terremoto. La vera rivoluzione avviene al quarto posto. Se nel 1996 era il bengalese a dettare legge, oggi deve cedere il passo nonostante i suoi parlanti siano saliti a 242 milioni. Non è bastato a contenere l'ascesa dell'hindi. In 30 anni i madrelingua hindi sono quasi raddoppiati, passando da 182 a ben 345 milioni, segnando il nuovo peso specifico dell'India nell'economia mondiale. Stabili invece il russo e il giapponese, che resistono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto. Ma attenzione alle grandi escluse. Escono dalla top 10 il tedesco e l'uiguro, sostituiti dalle nuove potenze demografiche. Il punjabi, parlato tra India e Pakistan, e il vietnamita. In questa scacchiera di colossi, dove si trova quindi l'italiano? Beh, la nostra lingua si conferma fuori dalla top 10 dei madrelingua, oscillando generalmente tra la 20ª e la 25ª posizione a livello globale. Tuttavia l'italiano vanta un primato diverso. Resta una delle lingue più studiate al mondo per cultura e prestigio, mantenendo un'influenza che va ben oltre i confini demografici. In un pianeta che parla sempre più asiatico, la sfida della comunicazione è appena iniziata.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La British Invasion è stata l'evento più importante della mia vita. Dopo aver visto i Beatles, ho capito che avrei voluto essere come loro. Little Steven.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, le persone molto magre, cannagioni chiare, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

C'è un momento nella storia della musica in cui tutto sembra allinearsi. Non per caso, ma per necessità. Come se le note, le persone, le città e perfino i sogni si dessero appuntamento nello stesso punto dello spazio e del tempo. Questa è la storia di uno di quei momenti. Questa è la storia di Figli del

Siamo alla fine degli anni 70, la musica sta cambiando pelle. Il progressive rock, che fino a pochi anni prima aveva dominato le classifiche e riempito i teatri, sta lentamente scivolando ai margini. Le suite infinite, i virtuosismi, i concept album, improvvisamente sembrano appartenere a un'altra epoca. Il pubblico vuole qualcosa di diverso, più diretto, più ballabile, più immediato. È in questo scenario che si muove Alan Sorrenti, un artista fuori dagli schemi, nato tra Napoli e il mondo, con una voce unica e una sensibilità musicale che lo ha portato a esplorare proprio quel progressive ormai in declino. Ma c'è un problema: quel mondo non lo ascolta più nessuno. E quando il pubblico cambia, spesso anche l'industria cambia con lui. La sua casa discografica lo sa e prende una decisione drastica. Quindi, per sopravvivere, Alan deve trasformarsi, deve cambiare pelle, proprio come la musica intorno a lui. Non è una scelta semplice, è un salto nel vuoto. E quel salto ha una direzione precisa: Stati Uniti, e precisamente Los Angeles. Non è una città qualsiasi, ma è il cuore pulsante dell'industria musicale mondiale di quel momento. Il luogo dove tutti i sogni diventano dischi o si infrangono per sempre. E dentro a Los Angeles un posto simbolico, il Laurel Canyon. Un quartiere che non è solo un luogo, ma è una leggenda. Strade percorse da musicisti, case che nascondono jam session infinite, incontri casuali che diventano storia. Ed è lì che Alan arriva, da Napoli a Hollywood, con un bagaglio pieno di incertezze e una sola grande possibilità. Ma per trasformare un'idea in un suono serve qualcosa di più, servono le persone giuste. La sua nuova casa discografica quindi investe su di lui e gli affianca un nome importante, Jay Graydon, un chitarrista straordinario, uno di quelli che lavorano dietro le quinte, ma che in realtà costruiscono il suono di un'epoca. Graydon non è solo un musicista, è un ponte, un collegamento diretto con il meglio della scena musicale americana. E infatti succede qualcosa. Jay ascolta Alan, capisce che c'è qualcosa di speciale in lui, non solo talento, c'è una visione, e decide di aiutarlo davvero, non con le parole, ma con le persone, quelle giuste. Chiama quindi alcuni suoi amici, e quegli amici non sono musicisti qualsiasi. Alla batteria arriva Ed Green, al basso David Ungate, che proprio in quegli anni sta per entrare nella storia fondando il gruppo Toto. E alle tastiere un nome destinato a diventare gigantesco, David Foster, un futuro architetto della musica pop mondiale, un uomo che scriverà colonne sonore della nostra vita, dando emozioni da Whitney Houston a Celine Dion, da Madonna a Michael Bublé ed altri. E così accade qualcosa di incredibile. Un cantante napoletano, fino a poco prima conosciuto da una nicchia, si ritrova nella stessa stanza con alcuni dei migliori musicisti del pianeta. Non è più quindi solo un cambiamento, è un allineamento, uno di quelli rari, uno di quelli che succedono una volta sola nella vita. Durante quelle sessioni nasce un'idea. All'inizio si chiama Heaven, un titolo internazionale coerente con il suono che stanno costruendo, il funky, elegante, profondamente americano. Ma qualcosa non torna. Alan sente che manca un pezzo, manca la sua identità, perché quella musica è nuova, sì, ma lui non può smettere di essere ciò che è. E allora arriva l'intuizione. Non è un semplice titolo, ma un concetto, Figli delle stelle. Un'idea potente, quasi filosofica. L'idea che siamo tutti fatti della stessa materia dell'universo e che in fondo siamo parte di qualcosa di più grande. E quel titolo cambia tutto, perché improvvisamente quella canzone non è più solo un brano funky, ma diventa un ponte tra due mondi, tra l'America e l'Italia, tra il groove internazionale e la poesia italiana. E nasce così qualcosa che non si era mai sentito prima, una base musicale profondamente americana con parole in italiano, senza compromessi, senza imitazioni, completamente originale. Quando il brano esce, l'effetto è immediato, è come se arrivasse da un altro pianeta. In una Italia ancora legata a certi suoni, Figli delle stelle porta una vibrazione nuova, moderna, internazionale, ma allo stesso tempo familiare, perché è cantata nella nostra lingua. E questo dettaglio fa la differenza. Il pubblico si riconosce, la canta, la vive. Il brano sale in classifica e ci resta, settimana dopo settimana, finché un giorno arriva qualcuno a scalzarlo. Vabbè, sono i Bee Gees con Stayin' Alive. È un altro simbolo di quell'epoca irripetibile. Ma ormai il segno è stato lasciato. Figli delle stelle non è più solo una canzone, è un punto di svolta, perché apre una strada. Da lì in poi in Italia qualcosa cambia davvero. Si comincia a guardare fuori, ma senza perdere la propria identità. Nasce quindi un nuovo suono, quello che qualche anno dopo diventerà l'Italo Disco, un movimento che porterà l'Italia nelle piste da ballo di tutto il mondo. E dentro quella scia arriveranno altri esperimenti, altre contaminazioni, persino il rap.
con brani come Quale idea di Pino D'Angiò. Tutto in qualche modo riconduce a quel momento, a quella stanza, a quell'incontro di stelle. E oggi? Beh, oggi Figli delle Stelle è ancora lì. Non è invecchiata, non è rimasta indietro, è diventata ormai un classico. Di quelli che passano di generazione in generazione, di quelli che funzionano sempre. Sul web, nei live, nelle feste e nelle piazze. È una di quelle canzoni che non devi spiegare, basta farla partire e succede qualcosa. La gente sorride, canta, si muove e magari non conosce tutta la storia. Non sa di Los Angeles, di Laurel Canyon, di quei musicisti straordinari. Non sa di quel rischio, né tantomeno di quel salto nel vuoto, ma lo sente. Perché certe canzoni portano dentro qualcosa di più delle note, portano dentro il momento esatto in cui sono nate. E allora forse Alan aveva ragione. Forse davvero siamo figli delle stelle. Perché ogni tanto anche sulla Terra capita che si allineino. E quando succede, nascono magie come questa.

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: di scena che sta facendo discutere mezza Europa. Avete presente il concept minimalista Dacia Hipster? La casa rumena aveva accarezzato l'idea di lanciare sul mercato una vettura 100% elettrica a un prezzo eccezionale. Circa 10.000 euro, ben 8.000 euro in meno rispetto all'attuale Dacia Spring. Un'auto pensata per andare all'essenziale e rendere la mobilità pulita accessibile a tutti. Ma c'è un però grande come una immensa montagna di merda. L'Unione Europea che dice no. Il motivo? Non si tratta di cattiva volontà, ma di rigore normativo e costi di produzione. Le innumerevoli e severissime regole sulla sicurezza imposte da Bruxelles, dai sistemi di avviso di Survites alle telecamere di sorveglianza per il conducente, che sono quelle che Trump vuole eliminare negli USA, rendono impossibile industrializzare e vendere un veicolo a quel prezzo restando inattivo. Le esagerate normative attuali rischiano di tagliare fuori dal mercato le utilitarie economiche e la stessa dirigenza di Dacia chiede a gran voce un allentamento delle regole per i modelli più piccoli. Insomma, il sogno dell'elettrico per tutte le tasche si scontra con il muro degli psicopatici burocrati corrotti di Bruxelles. E voi che ne pensate?
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: fa pipa.
1: Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca. È tardi, sì, ma non importa. È bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

amore, dove non lo cerca mai nessuno, eppure lui ha trovato me. Eh sì, l'amore ha trovato me.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Benvenuti a Cocktail Magazine. Mentre noi quassù siamo impegnati a discutere di politica, meteo e scadenze fiscali, sotto i nostri piedi c'è chi sta letteralmente costruendo un secondo mondo. No, non è un film di fantascienza, ma la mappa geopolitica dei bunker sotterranei. Intere nazioni si stanno attrezzando per l'apocalisse e lo fanno in grande stile. Prendete la Svizzera. Per legge ogni cittadino ha diritto a un posto in un rifugio nucleare. Hanno oltre 370.000 bunker. In tempo di pace ci tengono il vino e le vecchie biciclette, ma se le cose si fanno serie sono pronti a sigillarsi. La Finlandia invece ha rifugi per quasi tutta la popolazione. A Helsinki le gallerie sotterranee ospitano piscine e piste di go-kart, ma in sole 72 ore diventano fortificazioni antiaeree ipertecnologiche. Ma il vero trend del momento è il bunker di lusso. Negli Stati Uniti hanno convertito i vecchi sili missilistici in condomini sotterranei da 15 piani con piscine, cinema e serre idroponiche. Vicino a Washington c'è il Project Air, bunker da 300 milioni di dollari per ultra ricchi, completi di piste da bowling e robot domestici. In Repubblica Ceca un ex sito sovietico è diventato un palazzo sotterraneo con finestre digitali che simulano paesaggi reali e cantine blindate, perché va bene la fine del mondo, ma non senza un buon bicchiere di Merlot. Dalla Cina, che sotto Pechino nasconde una rete di tunnel da 85 km quadrati, fino a Tel Aviv, dove un parcheggio si trasforma in un ospedale sotterraneo blindato in appena 24 ore, la domanda sorge spontanea. Semplice eredità della guerra fredda o sanno qualcosa che a noi sfugge? Nel dubbio, se sentite scavare sotto il vostro salotto, sapete già di cosa si tratta. Alla prossima puntata.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Radio Music for People presenta
4: Coming Soon Radio,
5: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.

0: ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu, che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolo.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

Pepper, che già vi abbiamo proposto qui su Cocktail Magazine, si aggiunge anche l'astrofisico e geoscienziato dottor Willie Sohn, che contesta la narrativa dominante sul cambiamento climatico, definendo la CO2 il gas della vita anziché una minaccia per il pianeta. Egli critica la demonizzazione della CO2, ritenuta ingiustamente responsabile di fenomeni estremi come uragani, siccità e riscaldamento globale, definendo queste accuse assurdità. Sun sostiene di aver pubblicato studi scientifici che confutano le teorie allarmistiche sul clima, ribadendo che la CO2 è essenziale per la vita sulla Terra. La sua posizione riapre il dibattito su uno dei temi più divisivi dell'epoca contemporanea, sfidando il cosiddetto consenso scientifico e proponendo una visione alternativa. Il suo messaggio chiaro: la CO2 non è un nemico, ma un elemento fondamentale per l'ecosistema, e le paure diffuse sul suo impatto climatico sarebbero esagerate o infondate.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito società e cultura. Le società globali diventeranno sempre più connesse, ma anche frammentate. Da un lato, la globalizzazione culturale continuerà, con un crescente scambio di idee e influenze artistiche tra paesi e regioni. Dall'altro, la polarizzazione politica e la disuguaglianza economica potrebbero accentuarsi, creando tensioni sociali. Cambiamenti demografici. L'invecchiamento della popolazione sarà una sfida significativa in molte parti del mondo, come l'Europa e il Giappone, mentre altre regioni, come l'Africa, vedranno una forte crescita demografica.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Eleanor!
14: Dal capolavoro di Jane Austen.
15: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
15: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
14: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: amico.
1: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima ma la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate

Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica: Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

Della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero

più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme. Oh, yeah.

in tutto il mondo e cosa succede anche a livello musicale. L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston, un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. Visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: This is World Parade, New Hit, on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Chu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

Ho iniziato cantando in chiesa. L'altare è stato il mio primo palcoscenico. Queste sono le mie radici e ne vado orgogliosa. Aretha Franklin.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

C'è una condizione che non trovi nei manuali di medicina, ma che chiunque abbia passato abbastanza tempo tra amplificatori valvolari e distorsioni sa riconoscere al primo accordo. Non ha un nome ufficiale, ma potremmo chiamarla sindrome da volume irresistibile. Succede così: sei in macchina, strada normale, una giornata normale, poi improvvisamente alla radio parte quella sequenza di tre note e ti cambia tutto. La mano scatta prima della coscienza, il volume sale, non un po', sale come se dovessi comunicare con un concerto a 10 km di distanza, e in quel momento non esiste più traffico, non esistono passeggeri, non esiste conversazione, esiste solo il suono. Benvenuti quindi a Decibel Chronicles, oggi Behind lo chiameremo così, il programma radio non autorizzato dai vostri timpani. La puntata di oggi è dedicata ai brani che non chiedono permesso. Entrano, occupano spazio e trasformano qualsiasi ambiente in un piccolo stadio emotivo. Si parte con un classico comportamento automatico della specie. Quando senti il riff iniziale di Black in Black degli AC/DC, non stai più guidando, stai partecipando a un rituale collettivo. È fisica applicata al rock. Il volume non si alza,

poi arriva quel momento in cui il cervello prova a resistere, ma è inutile, perché Smoke on the Water dei Deep Purple sono quattro note innocenti, quattro, e improvvisamente il mondo intero deve sapere che stai ascoltando qualcosa di importante, anche se sei solo nel parcheggio di un supermercato. E allora, volume a palla!

questa non è una canzone. Ragazzi, questo è un interruttore. Parte e la tua mano non appartiene più a te. È completamente incollata sulla manopola del volume.

sindrome non è solo volume, è memoria. C'è quel momento in cui parte, per esempio, Bohemian Rhapsody dei Queen e improvvisamente la macchina diventa un teatro. Nessuno sa tutte le parole, ma tutti fingono di saperle e nessuno si salva dal Galileo gridato fuori tempo.

oppure la chitarra ipnotica con le prime note di Slash in Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses, che trasforma chiunque in un esperto improvvisato di air guitar, anche chi non ascolta solitamente il rock.

Poi c'è la fase più pericolosa, la nostalgia ad alto volume. Per esempio, quando parte Seven Nation Army dei White Stripes, non importa dove sei, stai già battendo il ritmo sul volante come se stessi dirigendo una folla invisibile e improvvisamente la tua testa ti riporta a quella notte magica, a quella sera in cui l'Italia vinceva i campionati del mondo di calcio e tu gridavi a chiunque

Quindi questa non era una playlist così, potremmo andare avanti veramente tutto il giorno. Era una dichiarazione di identità acustica. E il bello, o il problema, è che non esiste cura. Puoi provarci. Puoi provare ad abbassare il volume, fingere maturità musicale, ascoltare dei podcast educativi. Ma basta un riff ben piazzato e sei di nuovo lì. Finestrino abbassato, volume a metà strada tra accettabile e denuncia per disturbo della quiete pubblica. Capelli al vento e... beh, capelli al vento se hai una cabrio.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a €19.900, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore qui su Radio Music for People.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Afrikaans.

L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: L'alta tecnologia sta trasformando uno dei settori più tradizionali al mondo, l'agricoltura. Un cambiamento che non è solo determinato da esigenze di modernità, ma anche dagli imperativi dei nostri tempi.
3: L'agricoltura è attesa da sfide epocali. Nei prossimi 30 anni la domanda di generi alimentari aumenterà del 70%. Bisogna dunque aumentare e migliorare la produzione, ma anche limitarne l'impatto sull'ambiente. Oggi le tecnologie d'avanguardia sono connesse alle coltivazioni per cambiarne i modelli produttivi. Si sta sviluppando l'agricoltura 4.0.
2: All'Istituto Biosense di Novi Sad in Serbia, nell'ambito del progetto Antares, si stanno sviluppando tecnologie avanzate per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Questo programma, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge gli Stati membri e i paesi che hanno bisogno di accelerare il passo nei campi della ricerca e l'innovazione. Il mantra dei ricercatori che lavorano a questo progetto è: non possiamo nutrire il mondo di oggi con l'agricoltura di ieri. Per questo motivo l'agricoltura del futuro utilizzerà tecnologie sempre più avanzate come sensori, robot, droni, big data e immagini satellitari.
4: Con la popolazione mondiale in crescita, nei prossimi 40 anni avremo bisogno di produrre una quantità di cibo pari a quella prodotta negli ultimi 10.000 anni. Per riuscirvi abbiamo bisogno di sensori molto sofisticati e dell'intelligenza artificiale. Usiamo la tecnologia scientifica e tutto ciò che l'information technology ha da offrire oggi per rendere la ricerca più efficiente. Usiamo micro e nanoelettronica e materiale scientifico per progettare nuovi sensori. E infine sfruttiamo l'intelligenza artificiale per dare un senso a queste enormi quantità di dati che raccogliamo dai sensori stessi.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @ libero.it oppure Radio Music for People @ libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è

0: Certe storie sembrano nascere da un piano preciso, altre invece arrivano quasi di traverso, come una canzone scritta di notte, come una radio accesa in provincia che sembra immobile e invece pulsa di vita. Alla fine degli anni 90 Luciano Ligabue è già una voce riconoscibile della musica italiana. Le sue canzoni parlano di bar di periferia, amici persi lungo la strada, motori, silenzi e sogni troppo grandi per restare fermi in un paese di provincia. Poi succede qualcosa di inatteso. Un giorno arriva una lettera e a scriverla è Domenico Procacci. Dentro quelle righe c'è un'intuizione semplice ma potentissima. Il libro Dentro e fuori dal borgo contiene già un film. È un libro scritto da Luciano. Non è un film patinato, non è un racconto costruito a tavolino, ma il ritratto sincero di un'Italia di provincia fatta di amicizie assolute, strade deserte, jukebox e notti infinite. Procacci non si limita a proporre l'adattamento cinematografico della scrittura di Luciano Ligabue, fa qualcosa di più ancora folle, chiede proprio a Luciano di dirigerlo. E lì arriva la paura, perché Luciano quella macchina da presa non l'ha mai davvero guidata, non conosce le regole del cinema, non sa nulla di inquadrature, movimenti, tecnica, e proprio per questo all'inizio rifiuta. Ma certe storie continuano a bussare anche quando provi a lasciarle fuori. Così nasce Radio Freccia, quasi per caso, quasi per ostinazione, come un approccio istintivo, elementare, persino sporco a volte, eppure autentico. La provincia raccontata da Ligabue non diventa mai cartolina. È viva, sa di fumo, sa di birra, sogni spezzati e amicizie che sembrano eterne. E dentro a quel mondo si muovono ragazzi che cercano semplicemente un posto nel tempo. Il volto simbolo di quel racconto sarà quello di Stefano Accorsi. Il suo monologo entrerà nella memoria collettiva di chi ha vissuto gli anni 90, perché non sembra recitato, sembra confessato. Contro ogni previsione, il film conquista comunque il pubblico e la critica e vincerà anche diversi premi. Sorprende il cinema italiano e soprattutto dimostra che uno sguardo sincero può arrivare più lontano della perfezione tecnica. E poi arriva il finale, quello che resta addosso. Bruno chiude per sempre la radio, Freccia fuma la sua ultima sigaretta e proprio pensando a quell'immagine sospesa tra malinconia e addio, Ligabue scrive «Ho perso le parole», perché a volte il cinema non nasce dal cinema, nasce da una canzone mai scritta, da una lettera in attesa o da una provincia che nessuno pensava potesse diventare poesia.
1: Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco. Allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: L'elica bavarese non si ferma più e alza di nuovo l'asticella. Amanti del tassello e dei grandi viaggi, aprite bene le orecchie. Dopo la furia della M1000RR, della R e della XR, la celebre lettera M sta per conquistare il territorio delle maxi enduro. I nostri radar a Monaco di Baviera hanno intercettato un prototipo che parla chiaro. Si sta scaldando i muscoli la nuova BMW M1300 GS. E vi diciamo subito una cosa: non si tratta di un semplice esercizio di stile. La moto è praticamente pronta per la serie. Ma cosa cambia rispetto alla GS che già conosciamo? Qui la ricetta è chiara: anima da enduro pura ed estrema riduzione del peso. Dimenticatevi la comodità da autostrada, qui si fa sul serio. Ruote da gara con anteriore da 21 pollici e posteriore da 18. Cerchi a raggi con pneumatici Metzeler Caru tassellate. Impianto frenante M con le inconfondibili pinze blu. Scarico interamente in titanio, sospensioni ad escursione maggiorata e cardano irrobustito per ingoiare rocce, fango e i salti più doppi. Il motore boxer da 1300 cm3 confermerà i suoi super 145 cavalli. Ma la vera magia dei tecnici BMW sta nella cura dimagrante. Niente radar per il cruise control, via i pesi inutili. Serbatoio snello e un nuovo telaietto posteriore alleggerito con sella ultrasportiva. Il risultato? Un rapporto peso-potenza che promette di far volare questa M1300 GS anche nei passaggi off-road più estremi. Restate sintonizzati, perché appena toccherà terra vi racconteremo come va. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
2: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
3: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
4: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

0: Un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Hey papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Stellantis, auto elettriche imposte brutalmente dall'alto, effetti negativi sull'ambiente. Carlo Tavares, il CEO di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, ha espresso preoccupazioni sulla transizione verso l'auto elettrica. Ha dichiarato che questa transizione imposta dall'alto potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, l'industria automobilistica e la società. Tavares ha definito il cambiamento completamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

C'è una storia nella musica che sembra uscita da un film, anche se nasce prima del film stesso. Una storia fatta di note, di viaggi tra Italia e Hollywood e di una domanda che ancora oggi qualcuno si pone: come nasce davvero un capolavoro? Allora, torniamo indietro nel tempo. Siamo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. In Italia lavora un giovane arrangiatore destinato a diventare celebre. Si chiama Bill Conti. In quegli anni collabora anche con la scena musicale italiana, tra cui Ornella Vanoni, una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Ebbene, un brano in particolare entra in questa storia. Si intitola E così per noi.

canzone intensa, con un finale orchestrale che, secondo molti ascoltatori e studiosi, contiene un'idea musicale destinata a riemergere. Qualche anno dopo, la scena cambia completamente. Siamo a Hollywood, un film a basso budget, quasi una scommessa, con un attore sconosciuto e una produzione racimolata all'ultimo minuto, sta per diventare però un fenomeno mondiale. Il film è Rocky con Sylvester Stallone. E proprio lì, tra gli allenamenti, sulle scale di Filadelfia e la corsa contro il tempo, nasce una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema. Il tema si intitola Going the Distance, firmato sempre da Bill Conti, diventa sinonimo di determinazione, fatica e riscatto.

ma qualcosa attira l'attenzione. Quella progressione armonica, quel crescendo, ricordano a qualcuno un brano già sentito. E infatti, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche e musicali, esisterebbe un legame con il lavoro fatto prima in Italia con il brano interpretato da Ornella Vanoni e la colonna sonora del film. Non si parla però di una copia semplice, né di una storia giudiziaria clamorosa, piuttosto di quel confine sottile dove un'idea musicale può trasformarsi, viaggiare, cambiare pelle e diventare altro. E qui arriva la parte interessante: non ci fu una grande causa pubblica tra Ornella Vanoni e Bill Conti, per un motivo semplice ma decisivo: la Vanoni era l'interprete, non l'autrice della musica. E nel mondo delle canzoni i diritti e le responsabilità seguono spesso percorsi diversi da quelli che il pubblico immagina. Secondo alcune ricostruzioni, la questione si sarebbe chiusa lontano dai tribunali, con un riconoscimento informale senza clamore. E così quello che nasce come un brano italiano degli anni 60 diventerà anni dopo il cuore pulsante di una corsa infinita sulle scale del cinema. Forse questo è il destino della musica, vedete? Non è che resta ferma, cambia, attraversa i confini e a volte diventa leggenda senza che nessuno l'abbia davvero previsto.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. Un messaggio può attendere, la strada no. In Regno Unito e Paesi Bassi, guidare tenendo lo smartphone in mano costa centinaia di euro e il ritiro immediato della patente, anche al semaforo rosso. Mani sul volante o sul manubrio, orecchie solo sulla nostra musica, quella di Radio Music for People.

la tua musica, la tua libertà.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Perché davanti alla televisione si mangia di più? Mangiare davanti alla televisione, al computer o al cellulare può portare a un eccesso di cibo, secondo uno studio dell'Università di Birmingham. Questo comportamento può far consumare più calorie prima che il cervello emetta il segnale di sazietà, che avviene circa 20 minuti dopo l'inizio del pasto. Inoltre, mangiare distrattamente può portare a una mancanza di memoria del cibo consumato, aumentando il rischio di assumere più cibo nel corso della giornata. Al contrario, concentrarsi sul cibo e sperimentarne il piacere può portare a mangiare porzioni più piccole. In sintesi, mangiare davanti alla TV è una cattiva abitudine che può contribuire a un eccesso di cibo.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda

Guardi il nastro rosso con cui legavi i tuoi capelli, quei campetti sempre pieni, adesso son vuoti parcheggi. O quando il sacrestano invano ti chiese la mano, hai risposto con garbo.

0: la base.
1: Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

Un uomo ottimo sulla carta e un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

0: Revival, dietro le storie della musica.
1: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita inalienabile.

0: Gotta write a classic.
1: Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore.
0: Gotta write it in an attic.
1: Con solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
0: Babe, I'm an addict now.
1: Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale.
0: An addict for your love.
1: Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
2: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
1: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Le 10 auto più affidabili del 2026, dati TÜV e ADAC. Amici di Radio Music for People, bentrovati all'appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori. Giri la chiave o premi il pulsante d'avviamento e preghi che non si accenda la spia del motore? Oggi vi parliamo delle 10 auto del 2026 nate così bene da fare anche 300.000 km, chiedendo solo olio e benzina, sulla base dei dati reali di milioni di revisioni del TÜV e dei soccorsi stradali ADAC. In questa speciale top 10 delle migliori auto per affidabilità consigliate da Motor News, troviamo modelli per tutte le tasche. Alla numero 10, Dacia Sandero, un vero mulo da fatica. Le versioni 900 e 1000 benzina e GPL usano una robusta catena di distribuzione in acciaio al posto delle fragili cinghie a bagno. Niente fronzoli, niente che possa rompersi. Posizione 9 e 8, Mini Cooper e Suzuki Swift. La Mini si riscatta dal 2018 con i motori BMW, mentre la Swift sotto i 1000 kg sforza meno freni e ammortizzatori, registrando meno dell'8,5% di difetti dopo 7 anni. Numero 7 e 6, le compatte tedesche, Audi A3 e BMW Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé, con un tasso di problemi a 3 anni di appena il 3,3% grazie ai motori di nuova generazione. Posizione 5 e 4, il dominio ibrido Toyota, con Corolla e Yaris Cross, che superano i 300.000 km senza frizione, alternatore o motorino d'avviamento tradizionale, sfruttando la frenata rigenerativa. Posizione 3. Volkswagen T-Roc, il crossover da podio europeo col motore 1,5 TSI Evo, privo dei vecchi difetti di consumo d'olio. Ma chi c'è ai primissimi posti? Medaglia d'argento per la Honda Jazz, tasso record di difetti di appena il 2,4% a 3 anni, costruita con un rigore ingegneristico straordinario. E al primo posto assoluto, regina di durata del 2026, la Mazda 2. Mentre gli altri rincorrevano piccoli tre cilindri turbo e delicati, Mazda ha mantenuto un 1,54 cilindri aspirato con catena di distribuzione. Risultato? Solo il 2,9% di difetti e un'auto fatta per durare oltre 15 anni senza pensieri. In sintesi, l'auto perfetta la fa per il 70% la bontà del progetto, ma il restante 30% dipende dalla manutenzione che le dedicate. E anche per questo flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sui nostri byte. La gran musica vi aspetta sempre qui, su Radio Music for People.
1: Speciale Africans, i grandi successi africani.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

No.

Tre ruote e famiglia a bordo? Ricorda che per trasportare un bambino su un traico Can-Am deve aver compiuto almeno 12 anni e indossare il casco omologato. La passione per i motori si trasmette con la massima sicurezza. Radio Music for People, il ritmo della strada.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: L'euro è il paese che non nomineremo. 20 anni di euro. Per alcuni un affare, per altri un boomerang. Secondo uno studio del Centro per la Politica Europea, c'è un paese che non nomineremo che ha perso oltre 4.300 miliardi di PIL potenziali dal 1999, con un costo di 73.600 euro a cittadino, mentre la Germania guadagnava 1.900 miliardi. Questo paese, no, non è la Grecia, ha visto stipendi fermi, aziende simbolo svendute a gruppi esteri e un'economia intrappolata dai vincoli di Bruxelles. Colpa solo dell'euro? No. Burocrazia, debito e produttività stagnante hanno aggravato il tutto, ma la moneta unica ha tolto la leva monetaria, lasciando il paese inerme davanti alla crisi. I vantaggi? Stabilità dei prezzi e roaming gratis. Gli svantaggi? Marchi storici finiti in mani olandesi, tedeschi, francesi. Morale? L'integrazione europea ha un prezzo e questo paese, che non nomineremo, ma che ama il caffè e il calcio, lo sta pagando più di altri. Restate sintonizzati per dati e nomi, forse, qui a Cocktail Magazine, l'informazione senza sconti.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.

0: that to you.
1: A volte ci vuole un intero serbatoio di benzina prima che tu riesca a riordinare le idee.
2: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

Ho sempre pensato che il punk fosse un modo di essere. Non c'entravano le magliette strappate o le creste da moicano. Punk significava distruzione e potenziale creativo all'interno di essa. Malcolm McLaren.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.

Nonostante la concorrenza agguerrita composta dai numeri uno assoluti come Michael Jackson, Dire Straits e Queen, la palma di video più trasmesso da sempre nella storia di MTV spetta a Peter Gabriel e alla sua Sledgehammer, il singolo di punta dell'album So. I meriti vanno divisi equamente tra l'immediata orecchiabilità del brano, in particolare del ritornello, e il visionario e avanguardistico videoclip, con una tecnica innovativa che univa animazione a persone reali. Quei pochi minuti cambieranno per sempre la concezione di arte visiva applicata alla musica. Diretto da Stephen R. Johnson, il video sfrutta gli effetti speciali della Aardman Animation e dei fratelli Quay, vince numerosi premi e proietta Peter Gabriel in un'avventura multimediale che si affianca alla sua passione per le musiche etniche. Sarà uno dei primi a sperimentare con il CD-ROM, a studiare soluzioni sperimentali nei video e negli spettacoli, riuscendo in modo magistrale a far convivere tecnologia futuristica e recupero di tradizioni antiche, musica digitale e suoni acustici.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vadevecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People. Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
2: Alta rotazione, tres golpes sin interrupción.
3: High rotation, three hits without interruption.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Attenzione cittadini d'Europa, Bruxelles prepara la sua stretta digitale, si chiama ProtecEU, il nuovo piano che trasformerà Europol in una super polizia con accesso illimitato ai vostri dati, anzi ai nostri dati, crittografia sotto attacco, sorveglianza potenziata e un portafoglio digitale obbligatorio per accedere ai social network entro il 2026. La scusa? Lotta al terrorismo, l'obiettivo reale? Zittire il dissenso. Ecco cosa bolle in pentola. La condivisione totale dei dati tra intelligence europee con Europol, che raddoppia i suoi agenti e diventa una vera polizia federale. Addio a privacy online, crittografia indebolita, verifica dell'età obbligatoria, primo passo verso l'identità digitale vincolante, poi ancora censura mascherata da lotta alla disinformazione, un toolbox per colpire media alternativi e etichettare chi critica il sistema come estremista. Insomma, la Commissione europea gioca sporco, usa la paura del terrorismo per spingere controlli già scritti nei piani della von der Leyen dal 2024. Niente emergenza improvvisa, solo un progetto a tappe per il controllo totale. Social network, cloud, telefonia, niente sarà al sicuro. E mentre loro parlano di sicurezza, a rischiare grosso sono libertà di espressione ed anonimato online.
2: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: Dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. Il random su MFP. Motor News.
5: Motor News.
4: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.
3: This is something new, the Casper Slide Park.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Di Stefano Rosso, cantautore romano scomparso il 18 settembre del 1988, i più ricordano forse il suo unico successo, Una storia disonesta, uscito nel 1977, forse la prima canzone italiana in cui si cita la parola Spinello. Ma la sua attività discografica, durata poco più di 10 anni, è stata piuttosto intensa, ben 15 album di inediti e un'antologia. Di lui tuttavia si è parlato dopo la sua morte, solo quando nel 2005 il gruppo Ska, gli Arpeggiatori, ha reinciso insieme a Tonino Carotone Una storia disonesta, e poi se ne è parlato ancora recentemente il 31 luglio 2025, quando suo figlio, il rapper Gesto, è purtroppo venuto a mancare per un arresto cardiaco. Ora, a proposito di un suo libro tributo a Enzo Carella, si è citato il documentario che Avincola ha realizzato nel 2013, dedicandolo appunto a Stefano Rosso, l'ultimo romano memoria di un cantastorie scomodo. Incuriosito, sono andato a cercarlo su YouTube, dura poco meno di un'ora, e anche una interessante ricostruzione della storia del folk studio. Se avete tempo per guardarlo, fate attenzione soprattutto a un duetto live con Claudio Baglioni del 2005, in cui i due suonano Valentina, una canzone in cui Stefano Rosso dà una dimostrazione di come suonare la chitarra in finger picking.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Motor News, a cura di Marco Veronese.
3: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista, in città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto, il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

partire dal 2020 in Occidente si è diffusa la tendenza a manipolare l'opinione pubblica attraverso notizie distorte, sia di natura pseudoscientifica che bellica, presentate con argomentazioni dogmatiche e non soggette a critica. In questo modo la popolazione diventa inconsapevolmente vittima della disinformazione propagata dai media mainstream, spesso controllati da interessi politici o economici e comunque non liberi. Lo stesso fenomeno si osserva nel contesto del conflitto russo-ucraino, ad esempio, dove la narrazione dominante viene imposta senza spazio per un dibattito obiettivo. Per fortuna esistono giornalisti indipendenti, anche di fama mondiale, come Tucker Carlson, che ha abbandonato da qualche tempo i media generalisti e che spesso intervista persone che mai verrebbero ascoltate sulle TV mainstream, anche per un semplice confronto. Ad esempio, nel 2025 ha intervistato Patrick Lancaster, che per diversi anni ha seguito gli eventi nel Donbass come giornalista indipendente e che ha dichiarato durante l'intervista rilasciata a Tucker Carlson che se gli americani avessero saputo tutta la verità su quanto accaduto nella DPR, cioè nella Repubblica Popolare del Donetsk, e nella LPR, Repubblica Popolare di Luhansk, negli ultimi 10 anni non avrebbero mai sostenuto le azioni della precedente amministrazione della Casa Bianca che hanno aiutato l'Ucraina. Il motivo principale per cui l'opinione pubblica statunitense si è orientata verso l'amministrazione Biden per quanto riguarda il conflitto ucraino è la mancanza di una copertura mediatica affidabile e imparziale su ciò che stava realmente accadendo, ha sottolineato il giornalista. Da 11 anni gli abitanti delle regioni del Donetsk e Luhansk vogliono separarsi dall'Ucraina nell'ambito del loro diritto all'autodeterminazione. Queste persone hanno fatto tutto il possibile per lasciare l'Ucraina e l'Ucraina le ha punite per questo. Poi hanno votato per la secessione. Naturalmente, se la gente in Occidente capisse davvero cosa è successo qui negli ultimi 11 anni, non solo negli ultimi 3, se capisse la situazione generale, non vorrebbe mai che i suoi soldi venissero spesi per sostenere questa causa e che centinaia di migliaia di persone venissero uccise. Io ci credo, ha affermato e concluso Lancaster.

0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
1: Quando John ci ha suonato Strawberry Fields Forever per la prima volta, solo con l'accompagnamento di una chitarra acustica, è stato magico. George Martin.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Hey papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it. Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
3: Maxi Mega Mix, i successi remixati su Radio.

0: Mi annoia a morte sentir dire che abbiamo fatto successo con 11 album uguali. Piuttosto l'abbiamo fatto con 12. Angus Young.
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
2: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Bentornati, questa è Cocktail Magazine. Versatevi qualcosa da bere perché adesso dobbiamo toccare un tasto che definire delicato è poco. Parliamo di una cosa che fa rabbia solo a sentirla, ma che purtroppo sta diventando una vera e propria piaga nelle nostre città: la truffa e l'abuso dei parcheggi per disabili. Quante volte avete visto un'auto parcheggiata nelle strisce gialle con il tesserino esposto per poi vedere il conducente scendere e correre via come se nulla fosse? Ecco, l'ultimo video virale di Resta Informato mette i riflettori proprio su questo, un business parallelo fatto di falsificazioni e furbizie. C'è chi fotocopia il pass di un parente anziano che magari non esce mai di casa, chi usa i tesserini di persone purtroppo decedute e chi addirittura se li fa stampare falsi sul web pur di accaparrarsi il posto comodo vicino al supermercato o in centro città. Ma la vera truffa, e qui scatta il reato penale, è quando questi furbetti del quartierino alterano i documenti ufficiali o ingannano i controlli medici per ottenere un pass che non gli spetta di diritto. Ragazzi, questa non è solo una truffa ai danni del comune o dello Stato, questa è una totale mancanza di rispetto e di civiltà. Quel posto auto non è un privilegio di comodità, è un diritto fondamentale per garantire l'autonomia a chi ne ha davvero bisogno. E la polizia locale, le forze dell'ordine in genere, stanno intensificando i controlli con sanzioni pesantissime, il sequestro del tesserino e, nei casi più gravi, la denuncia per truffa aggravato e falso. Quindi il messaggio di oggi di Cocktail Magazine è chiaro: se vedete qualcosa che non quadra o situazioni palesemente sospette, non giratevi dall'altra parte, segnalate, perché la civiltà di una società si misura da come trattiamo i più fragili. Voltiamo decisamente pagina, alziamo il volume e resettiamo il mood con un gran pezzo musicale.
4: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
5: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.
6: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. Non esiste la moto da donna. Esiste la moto che ti fa toccare terra con tutti e due i piedi e quella che ti fa cadere nel parcheggio del supermercato davanti a 30 persone. Mettiamo subito le cose in chiaro perché su questo tema si dicono un sacco di stupidaggini. Una moto non ha il sesso. Ha tre numeri: quanto pesa, quanto è alta la sella e quanto è cattivo il motore quando apri il gas. Il punto è che il mercato per 30 anni ha progettato moto per un tizio di 1,80 m da 80 kg. Se sei alta 1,60 m, quella moto lì non è difficile, è semplicemente della taglia sbagliata. E vale identico per un uomo di 1,65 m, che infatti soffre esattamente come te e non lo dice a nessuno. Il numero dell'altezza sella da solo è una mezza bugia. Ci torniamo. E quando capisci perché non guardi più una scheda tecnica come prima? Honda CB125R. Partiamo dalla più leggera di tutte e con una piccola trappola. 130 kg. Sono 50 kg in meno di una moto media. Si sposta in garage con una mano e a spinta la giri come una bicicletta pesante. 15 cavalli, patente A1, 5.000 euro. In città è una lama. Poi però guardi la sella. 82 cm. È una delle moto più alte di tutta questa lista. La CB125R è perfetta se hai le gambe lunghe e vuoi qualcosa che non pesi niente. Se sei alta 1,60 m, al semaforo ti ritrovi in punta di piedi su una moto che potresti alzare da terra col mignolo. Assurdo, ma è così. E se questo è il tuo caso, non buttarla via subito. Su una moto così leggera un centimetro di sella lo recuperi da un sellaio, scarnendo l'imbottitura. 100 euro spesi bene. Yamaha MT-03. Questa invece i conti li fa giusti. 168 kg, sella a 78 cm, 42 cavalli e circa 6.000 euro. È una A2 nata bene. Il bicilindrico è dolce sotto, non ti strappa il polso. Ma sopra i 7.000 giri si sveglia e ti fa ridere. E il serbatoio è stretto proprio dove appoggi le ginocchia, quindi le gambe scendono dritte verso terra. È la moto che compra chi ha appena preso la patente e la tiene per 5 anni, perché non la supera mai davvero. Sotto ha lo stesso telaio della R3 da pista, quindi in curva è precisa sul serio, non solo tranquilla. L'unico neo. Le sospensioni sono economiche e sulle buche brutte lo senti tutto. Ma a questo prezzo cosa vuoi? Royal Enfield Hunter 350. 4.300 euro. Ripeto, 4.300 euro. Moto nuova, garanzia, concessionario. 181 kg, sella a 79 cm, 20 cavalli. 20. E qui parte il commento del tipo al bar. Ma con 20 cavalli non vai da nessuna parte. Ecco, quel tipo lì non ha mai guidato in centro. La Hunter è cortissima, gira su se stessa, e il monocilindrico spinge tutto in basso, dove serve davvero. Non è una moto per l'autostrada, va detto onestamente. Sopra i 120 comincia a lamentarsi. Ma per città, statali e giri della domenica, è la cosa più divertente che compri con quel budget. BMW G310R. 164 kg, 34 cavalli, 6.200 euro. E il pezzo forte, la sella di serie è a 78 cm e mezzo, ma BMW ti vende la sella bassa ufficiale che ti porta a 77. Sembra poco, un centimetro e mezzo, non lo è per niente. Un centimetro e mezzo è la differenza tra la punta del piede e mezza pianta appoggiata. È la differenza tra fermarti tranquilla e fermarti col cuore in gola. Triumph Speed 400. 170 kg, 40 cavalli. Sella a 79 cm, 5.700 euro. Questa è la moto che risolve un problema estetico che nessuno ammette. Molte moto facili sono anche moto un po' tristi. La Speed 400 no. È una Triumph vera, fatta bene, con le finiture giuste. E per strada la gente si gira. Il motore è un monocilindrico moderno, quindi coppia piena già a 3.000 giri e frizione leggerissima. Zero sforzo alla mano sinistra, che dopo mezz'ora di traffico è esattamente quello che vuoi. E c'è un dettaglio che scoprirai solo guidandola. Il manubrio è vicino. Non devi allungarti in avanti per arrivarci. Se hai le braccia corte, questo cambia tutto, perché resti dritta e non appoggi il peso sui polsi. Se dovessi consigliare una prima moto a qualcuno che non vuole sentirsi in sella a un elettrodomestico, direi questa. Ducati Scrambler Icon. Sì, una Ducati. 185 kg, sella a 79,5 e la sella bassa ufficiale ti porta a 78. La versione depotenziata per la A2 costa 9.990 euro, quindi non è nemmeno la follia che pensavi. Perché sta qui? Perché è larga come un chiodo. Il motore è un bicilindrico a L stretto, il telaietto è sottile e tra le gambe non hai niente. Poi hai il manubrio largo e alto, e con un manubrio largo le manovre da fermo diventano ridicolmente facili. Fai leva, non forza. È la moto che ti fa capire che potenza e fatica non sono la stessa cosa. Royal Enfield Meteor 350. Sì, di nuovo Royal Enfield, e no, non mi pagano. 4.500 euro, sella a 76,5 cm, 191 kg. E qui ti sciolgo il nodo che ti ho lasciato all'inizio. L'altezza sella scritta sul dépliant si misura su un punto solo, il più basso della sella. Ma tu a terra non ci arrivi con quel punto, ci arrivi con le gambe che devono passare attorno alla moto. La Meteor è stretta davanti alla sella e il peso sta bassissimo, sotto le tue ginocchia. Tradotto, da ferma sembra pesare 40 kg in meno di quello che pesa e il test da fare in concessionaria dura 10 secondi. Bene, per questa edizione è tutto e prima del prossimo, a voi la programmazione di Radio Music for People.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
3: This is World Parade on Radio Music for People.
4: Radio Music for People presenta
5: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Eleanor!
15: Dal capolavoro di Jane Austen.
16: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
15: Due sorelle, due modi diversi di amare.
16: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
15: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: désir et amour.
1: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
2: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

0: This is Radio Luxembourg, AM and FM. And so we come to the end of our programs in English for today. We sincerely hope that you've enjoyed the music you've heard and that you'll rejoin us again this coming evening. We broadcast with an omnidirectional power of 1,300,000 watts AM on 208 meters, 1440 kilohertz in the medium wave band. Radio Luxembourg can also be heard on 49.26 meters shortwave and on the FM band at 92.5, 97, and 88.9.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva, Radio Luxembourg 208.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
3: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
4: This is World Parade on Radio Music for People.
5: Radio Music for People presenta
6: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Eleanor!
16: Dal capolavoro di Jane Austen.
17: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
16: Due sorelle, due modi diversi di amare.
17: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
16: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

adesso su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

0: Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.